continue nella linea che c'è un gruppo che c'è sono in modo di buona gestione e che spesso sono zone che vedo sono più medici che non mi rendo un tipico che fa tempo di ma sono su su forma già quindi a popolazione brasileira che c'è un istituto preciso e di cada qual di acordo con la sua necessità parte di un caso problemi che si vedono

0: sostenibilità. Molte parti di potenza San Paolo rispetto iniziative già operate sulla frente parlamentare agropecuaria e la firma di questo voto strategico pode fragile usare meccanismi di protezione ambientale favorendo tempo e maggiore conservazione di infrastrutture combattere al desmatamento illegale.
1: Nel presidente di deputato parte da Belgrado Rurale è stato anche presistente di particolare esaua appoggiato contro il fatto

ancora di sia da me, da abbastanza, e da poco, andiamo. Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è un... Questo è

faccio a te, per ringrazio la grossa maniera in cada Dio mai, dentro mai di me, non conosci un po' di stati soldati, fare tra Dio vuole a me, già ti fa frente, dopo vuole che ti dà una fera, ti frita a dire,

Dice que la historia poderosa mente de a posto di essere a posto.

stato scritto, quindi il gatto del sacco qua sopra, prima non è giusto, è impossibile, ci si frena, è in modo da mettere, sta la classe, è un gioco, è un fiscalizzazione ambientale. Il settore provare il progetto che opera le stazioni, tra parentesi, la sistemazione, il primo,

0: questo consenso, l'entra che solo combatta il desmattamento illegale.
1: Nel caso di attività di tutta la città, si va per il caso di radista e anche così senza scontro di chiare esalatoria, in questa stanza, tutto descrivato, e poi tutto il privato.

Iniziamo solo voce le prese di rischio che sta tempo in senso di buona strada. Oltre che se si può vedere che cosa può avere per qualcuno si è già fatto se mi non si va in credo di un desiderio pesi che sta pensando su che si fa. Il dato ha risolto la sua iniziata di PC a investigare scatto di scusi di desiderio.